0: Sono le 4 e 7 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: ti piace questa musica?
1: Do you remember how it used to be?
0: Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: Sweet home Alabama, where the skies are blue.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you.
0: Radio Padova Country.

0: Padova.
1: Mando un bacino allo specchio, che figata, sono così e non c'è storia.

0: Radio Padova News.
1: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Sono le 9 e 5 minuti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

Rocco Hunt, la più bella del mondo, la più bella del mondo, Radio Padova, Ritmo Italiano, 103.9, la storica frequenza e l'app gratuita che potete scaricare anche adesso sul vostro telefonino per avere Radio Padova con voi in qualsiasi posto vi troviate. E adesso arrivano invece i Pinguini Tattici Nucleari con Coca Zero e subito dopo arriva Venusia, nel caso vi foste persi l'edizione precedente dell'oroscopo.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 7 agosto 2026. Ariete, la dissonanza di Venere e Mercurio potrebbe causare un certo nervosismo nei rapporti affettivi e anche in quelli lavorativi, quindi tenetevi lontano da situazioni a rischio, come suggerisce la luna amica. E voto 7-. Toro, la vostra sarà un'altra buona giornata sotto la protezione di Mercurio, sempre in aspetto armonioso, pronto a favorire i piani fatti sia per il lavoro sia per le vacanze, e voto 8. Gemelli, Luna e Marte nel segno, con la complicità di alcuni astri amici, vi renderanno capaci di utilizzare entusiasmo e curiosità con prontezza. Quindi tutto ok, voto 8. Cancro, il vostro compito odierno sarà di tenere ben presenti gli obiettivi prefissi, utilizzando al meglio i suggerimenti di Mercurio nel segno. Bene il lavoro, la vita affettiva inizia a risentire delle insidie di Venere in quadratura. Non siate lamentosi e voto 7. Leone, la luna è tra gli astri che oggi vi sostengono. Gli affari vanno bene anche in chiave futura e l'amore è fonte di appagamento. Davvero non potete volere di più? Vi meritate un bel 8. Vergine, avete in Mercurio un valido supporto per sistemare gli impegni odierni nonostante gli imprevisti che Marte e Luna in posizione dissonante potrebbero causare. Voto 7. Bilancia, Venere, vostro astro guida, ha preso possesso del segno, pertanto dovrebbe farvi sentire a posto con voi stessi e grazie alla luna positiva oggi sarà un po' meno complicato rapportarvi anche con coloro che ultimamente vi hanno messo in difficoltà soprattutto nell'ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Mercurio assicurerà ancora per qualche giorno belle soddisfazioni nel settore lavorativo. Sarà sereno il dialogo amoroso, quindi voto 8. Sagittario, in questo periodo, grazie a Venere tornata in aspetto armonioso, dovreste essere in grado di risolvere alcune questioni familiari un po' delicate. Tuttavia, Luna e Marte non vi sono amici e potrebbero creare ancora qualche problema. Siate cauti e voto 7. Capricorno, la situazione affettiva, ora che Venere è diventata ostile, potrebbe essere causa di dissapori che dovrete cercare di non alimentare, mentre dopo il weekend noterete miglioramenti in ambito lavorativo. Voto 7-. Acquario, le vostre vacanze procedono con tanto movimento oggi grazie anche alla luna in ottimo aspetto, quindi tutto bene, voto 8. Pesci, approfittate degli ultimi giorni di Mercurio positivo per sistemare gli affari prima delle ferie, attenti solo a non farvi prendere dalla fretta di Marte dissonante, e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Francesco Gabbani a Radio Padova e ovviamente insieme a me Cristina Dori, con tutte voi e tutti voi all'ascolto. Avrete sicuramente canticchiato questa canzone perché insomma dal 2017 a oggi continua a essere una delle più trasmesse qui da noi, perché porta un sacco di energia, un sacco di allegria. Vediamo un attimo la situazione meteo. Allora, in questo momento da queste parti siamo a 27 gradi con un 74% di umidità. Pare che però nel resto della giornata, nel corso della giornata, pomeriggio non si superino i 33-34 gradi, per cui insomma la pioggia di questa notte sicuramente ha fatto del bene. Poi per quanto riguarda l'umido non si può far nulla. Invece, a proposito di viaggiare, se per caso siete al volante, restate con noi perché a breve avremo gli aggiornamenti anche per Info Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova per le conseguenze di un veicolo in fiamme e traffico intenso in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre sono possibili rallentamenti verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Marghera e Castellana, nonché tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

E alle 9:33 minuti scattate in questo momento qui a Radio Padova Ritmo Italiano abbiamo sentito la nostra Franceschina Michielin con Strega Comanda, anche lei con la sua bella canzone nuova per l'estate, e adesso quella che è stata la sua mentore, perché Elisa ha scritto con lei delle cose molto belle e ha scritto per lei delle cose molto belle, che arriva anch'essa con questa canzone dell'estate molto speciale per me perché mi piace tantissimo, e parlo di Amore è.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Canzone del 2004, l'ultima delle tre bellissime di questa fascia, di questo spicchio di mattinata con Radio Padova Ritmo Italiano. E per quanto mi riguarda siamo ai saluti, vi do appuntamento domani che è sabato sempre alle 7, cercheremo di tenerci compagnia gli uni con gli altri. Vi ricordo sempre che per qualsiasi cosa, per i giochi per esempio, vi servirà sicuramente il 328 319 8000, perché un regalo per te arriva tra capo e collo quando meno ve l'aspettate. E in attesa che arrivi Luca Lazzari con voi, arriva Madame Mama Non Mama.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: l'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. L'audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'ex premier, da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12.40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Non le mandava certo a dire Rino Gaetano, non te regge più su Radio Padova, Ritmo Italiano alle 10:06. Buona giornata da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino alle 13 con la nostra musica, e ce n'è molta in quest'estate qui da noi senza alcuna interruzione. Ora Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Coez su Radio Padova, Giuli produttore, la voce quella di Coez. Quelli come me abbiamo concluso così l'appuntamento con le tre canzoni in fila alle 10:15. Spero tutto bene dalle vostre parti con la nostra musica, Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Samurai J e questa è Flamenco Paranoia.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

Da Opticale Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso in direzione Trieste si viaggia a rilento tra San Donà di Piave e Cessalto e si registrano incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Si rallenta per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova, sempre verso Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

calma metafisica, Ermal Meta su Radio Padova. Adesso parliamo del tempo, perché non possiamo escludere che la tanto attesa rinfrescata intravista per il 19 di agosto, quindi da qui al 19 di agosto dovremo ancora aver pazienza, si riveli solamente un intervallo di modesta entità. Comunque un debole flusso di aria più fresca riuscirà già da domani a superare la barriera alpina, sufficiente per far declassare i bollini del Ministero della Salute da rosso a giallo per le città di Torino, Milano, Brescia, Verona e Venezia. Tra l'altro Bolzano è gialla già da oggi, mentre le altre 21 città italiane monitorate restano con il bollino rosso. Poi attenzione, perché l'arrivo di aria più fredda fa però aumentare molto il rischio di grandinate, e la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. Quindi se tenete la macchina fuori, mi sa che già dalla giornata di domani e anche dopodomani sarà il caso di coprirla per evitare brutte sorprese a causa delle grandinate che probabilmente arriveranno. Intanto buona mattinata, benvenuti su Radio Padova. Malika Ayane, questa è Una Possibilità.

Negramaro a Radio Padova, via le mani dagli occhi, 10:36. Adesso è arrivato il momento di scoprire musica nuova, perché dopo un po' di tempo è tornato Al Castellana con Dargen D'Amico. Questa si intitola Rooftop.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

gettoni estivi, ci viene in mente subito questa dei Righeira. Un classico per loro è Vamos a la Playa alle 10.55. Buona estate! Bentrovati da Luca Lazzari, grazie per i vostri messaggi. 328 319 8000, il numero che usiamo spesso per giocare con voi.

0: sono le 11 in punto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, perché...

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

succederà.

solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami
1: e il battito animale, notte come non ce n'è,
0: e le canzoni che amerai.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
0: Ritmo italiano.
2: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. Oh, e quando piango tu sei là.

0: Mimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso si viaggia lentamente sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 in direzione Trieste. Nella stessa direzione per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione ancora ad un incidente segnalato sulla 4 in direzione Trieste tra Padova Ovest e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: ti piace questa musica? Do you remember how it used to be? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Sweet home Alabama, where the skies are blue. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Stai ascoltando?
8: Radio Padova.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.